0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era, maledetta.
0: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
1: Sì, sì.
0: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
2: Radio Company

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
5: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Company Time.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: alle
3: 20.
1: Dalle 16 alle 18.
2: Esatto. Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero.

Antonello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, passate a poco anche alle ore 7. Salve a tutti, buongiorno anche al nostro DJM, il nostro Martino alla console, pronti per ascoltare i First Joys degli anni 70 con Hold Your Horses. Sediamo sempre da quegli anni, Patti LaBelle con Playgirl e i Fix con Talk About.

Versione 2026 per questo grande successo degli americani New Shoes. Era il 1986, la canzone aveva lo stesso titolo, cioè I Can't Wait. Quella che abbiamo sentito ovviamente è la versione di Bob Sinclair con Kaisa alla voce, proprio lei, quella che abbiamo scoperto oramai 20 anni fa con Hideaway. Posizione numero 16 per loro, alla 15 arriva Olivia Dean.

0: So Easy to Fall in Love. Olivia Dean questa settimana perde due posizioni, scende dalla 13 alla 15. Ora qui arrivano però i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: domenica.
1: Bentornati in Company Hit, salve a tutti, buona domenica mattina, questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è invece DJ M in regia. Andiamo a riepilogare perché dopo la sosta vi dico che alla 14 della nostra classifica c'è Tommaso Paradiso, I Romantici in salita di due posti, alla 13 abbiamo appena sentito Safe che con Buona Domenica oggi perde tre posizioni, perdono un posticino e vanno alla 12 oggi anche Emma.

0: Si intitola Vacci Piano, il singolo di MR Comi, ex numero uno della nostra classifica. Ci sono rimasti soltanto per una settimana, oggi occupano la posizione numero 12. Altra ex numero uno alla 11, c'è Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio per Dito nella piaga, meno 2 dalla 9 alla 11 questa settimana. In salita di 7 posti invece alla 10 sentiamo Madame e Marrakesh. Il pezzo si intitola Volete.

potrebbe potenzialmente essere una delle prossime numero uno della nostra chart, staremo a vedere. Intanto oggi guadagnano 7 posti Madame Marrakesh con Volevo Capire e aprono la top 10 della nostra chart. Alla 9, in salita di 3 posti, arriva Alex Warren.

0: Fever Dream per Alex Warren, posizione numero 9 per lui, Time Out invece per noi.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Company. Company, i successi più passati questa settimana su Radio Company.
13: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Buona domenica, benvenuti, ben trovati. Buon 17 di maggio 2026. Qui a Radio Company c'è la nostra classifica ufficiale che suona la Company Hit. C'è Stefano Ferrari che vi parla, c'è DJ M che suona le canzoni che ovviamente ci portano una dopo l'altra ad andare a conoscere qualche istante prima delle 10 quale sarà la nuova numero 1 di oggi. Intanto alla 7 abbiamo appena sentito la numero 1 di domenica scorsa, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, ovviamente in discesa di 6 posti. Una posizione prima alla 8, vi segnalo Blanco ed Elisa con Ricordi, e vi dico che alla 6 andiamo ad ascoltare Annalisa.

canzone estiva di Annalisa, che è un'altra ex numero uno della nostra classifica, oggi occupa la posizione numero 6. Alla 5 sentiamo invece Samurai J, il pezzo è Ossessione.

fa da colonna sonora questa Runway a quello che è il film evento sicuramente più importante di questo 2026, e cioè il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada. Lady Gaga e The

0: Jones per Colors, The Colors, che scendono alla 3, stavano alla numero 1 due settimane fa, ex vetta della nostra chart, anche nel loro caso ci sono rimasti soltanto per una settimana. Alla posizione 2 sentiremo invece tra poco Harry Styles.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

Harry Styles, American Girls, e come promesso siamo ripartiti con lui che guadagna 6 posizioni questa settimana. Harry Styles che si candida a essere una nuova numero 1, magari la prossima settimana, staremo a vedere, perché intanto dobbiamo pensare alla nuova numero 1 di oggi, e cioè al pezzo di Serena Brancale, Levante e Delia, che va alla numero 1 con, che vanno alla numero 1 con Al mio paese. Mi sento...

0: Pugliese di Serena Brancale, Levante Delia, ancora una volta numero uno della nostra classifica ufficiale, della nostra Company Hit, che finisce qui, che torna ovviamente domenica prossima sempre alla stessa ora. Per quanto mi riguarda, ovviamente vi ricordo, ci sentiamo oggi pomeriggio alle 17 con Pietro per Bruttima Domenica. Arriva invece Domenicando, io ringrazio DJM che si è occupato della regia, ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri in pieno centro. 8 le persone ricoverate, di cui 4 gravissime. A lanciare l'auto a tutta velocità contro passanti e ciclisti è stato il 31enne Salim El Kudri, laureato in economia e con gravi problemi psichici e accusato di strage e lesioni gravissime. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 morti e decine i feriti. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici, previste multe fino a 400 euro, le associazioni di settore e dei consumatori minacciano ricorsi. I match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa per Scudetto e Coppa Italia. Dalle 18 gli altri incontri. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Coffee and the Giants, right now! Si inizia ufficialmente, direi proprio di sì!
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Le 10 e 5 minuti in questa domenica 17 maggio 2026. Una

0: parte in particolare. Adesso mi sa che è partito quello che è il mese delle comunioni, delle cresi, dei matrimoni, degli anniversari. Beh, gli anniversari ci sono sempre, dai, cosa stai dicendo, Jay? Beh, effettivamente. E poi, bello che me la faccio, me lo dico questa mattina, guarda, proprio top del top del top. Allora, indipendentemente da quello che state combinando, per l'appunto, spero sia una bella giornata, sta andando tutto bene, un bel sole, dai, questa mattina ci bacia, ci abbraccia, era ora. Non mi pareva neanche vero questa, veramente, ho detto no, non è possibile, cos'è quella cosa in cielo, luminosa, in mezzo dell'azzurro? Era il sole, era proprio lui, esattamente. Va bene, allora io ringrazio anche Stefano Ferrari che come ogni domenica mi precede, quindi siamo pronti, tutto è pronto. Saluto anche lui, il nostro Gianluca Pacini.
1: Buongiorno a tutti, ciao cuoricino.
0: Ma buongiorno cuoricino grandissimo, oggi è ancora più grande degli altri giorni, mi raccomando. 333-2688-688, dunque con quelli che sono i vostri messaggi, perché la domenica mattina ci si ritrova, come sempre, glielo dico, uno spazio virtuale tra amici che si ritrovano dopo una settimana, se la raccontano, ok, di fronte a un caffè virtuale, un tè virtuale, un gelato, magari c'è qualcuno che dice, guarda, sono le 10 e 6 minuti, Jay, io ho già dato in precedenza e adesso sono già pronto o pronta per qualcos'altro, vabbè, ci sta ovviamente. Quindi come state domenicando questa mattina in nostra compagnia? Il 333 2688

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Ancora una volta una buona domenica, un buon weekend al popolo di Radio Company da parte mia, Stefano Conte, e stiamo per ascoltarci un'altra sequenza in questo 17 di maggio all'interno del One Love, One Live Weekend Edition. Si incomincia questa sequenza con Alex Warren e la sua Fever Dream. Alex Warren che sicuramente sta vivendo un periodo d'oro, lo viveva già nella chiusura del 2025, ma questo 2026 non fa che confermarlo, visto che insomma si è esibito al Brit Awards 2026 dopo il successo del singolo Ordinary e dell'album You'll Be Alright Kid. Sta affrontando un tour, lo ha visto protagonista in Europa a Parigi, poi tour negli Stati Uniti, ha previsto tappe a Houston, Fort Worth, Austin, Morrison Rocks, insomma fino a metà estate andrà avanti con una serie di concerti. Certo, non è andata benissimo la performance ai Grammy, infatti candidato come miglior artista emergente ha avuto inconvenienti tecnici con gli auricolari durante l'esibizione degli Ordinary alla Crypto.com Arena. Ce ne dispiace, ma sicuramente, diciamo così, non ha pregiudicato il suo successo per il 2026. Ce lo ascoltiamo con Fever Dreams, Alex Warren.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Topic, Becky G con Sorry Papi, che ovviamente ha preso ispirazione da un brano del passato e direi anche in maniera molto molto evidente. Ma non è la prima volta che Becky G, diciamo, prende ispirazione, visto che recentemente ha commosso il pubblico di Latin Woman Music 2026, proprio nel recente mese di aprile, rendendo omaggio a Selena Cantiniglia, che per chi non la conoscesse è stata un'artista ballerina veramente che ha unito diversi generi, e dalla il tributo di Becky G eseguendo la sua canzone Senza Tempo, Dreaming of You. Anche se la cantante messicano-americana ha nuove tracce nel suo repertorio, ha scelto di onorare appunto una chicca latina in questa serata, ed è stato veramente un tributo di successo, visto che si è presentata in splendida forma con un vestito veramente unico, e direi che la sua esibizione, la sua performance è andata alla grandissima. Ci fermiamo un istante e torniamo fra poco. Sarà ancora One Love One Live Weekend Edition.
0: One Love One Live Radio Company.
2: Spot.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
3: Abbiamo ancora dell'ottima musica da farvi ascoltare in questo 17 di maggio, in questa domenica continua il One Love, One Live Weekend Edition e incominceremo questa sequenza con Saif, l'artista rivelazione praticamente del 2026 per quanto riguarda il Festival di Sanremo, visto la posizione in classifica, visto che ha pubblicato il suo attesissimo nuovo album intitolato Santissimo, l'ha dichiarato lui stesso, un diario XL, un racconto che vanta importanti featuring mescolando rap, cantautorato, influenze latin, nordafricane, poi ha consolidato il suo successo, pensate, premiato da Forbes Italia tra gli under 30 più influenti, riconoscimento che sottolinea il suo impatto sulla scena musicale, ma non basta perché sono state annunciate anche le date del tour che lo vedranno protagonista praticamente in autunno, Venaria Reale il 14 di ottobre, Padova 17 ottobre, Milano 21-22 di ottobre e Roma 27 di ottobre.

0: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Attenzione a non confonderlo con il titolo di un altro pezzo storico. In questo caso è la nuova traccia di Rocco Hunt. Basta togliere il 6, resta la più bella del mondo per Rocco Hunt, che abbiamo appena sentito con il nuovo singolo. Rocco Hunt, che è impegnato in una serie di concerti, è stato a Melilli, a Crotone, adesso Carloforte in Sardegna. Giro Tonno 2026, concerto gratuito sabato 30 maggio per quelli che magari sono in Sardegna da quelle parti, e intanto comunque sarà atteso per insomma altri concerti in quest'estate 2026, glielo auguriamo. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme ancora con

0: su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: qua l'appuntamento su Radio Company con il One Love One Live Weekend Edition. Restate comunque su Radio Company, visto che di musica ce n'è altrettanta e che successi. Un grazie va a tutti voi che siete stati con noi, un abbraccio come sempre, grazie a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte. Mi ritrovate domani a partire dalle 13 fino alle 14 con Daniele Belli, Belli Conte Show 4.0, e poi ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 con Tutti in Lista. Ciao a tutti e ancora una volta una buona domenica sera. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia.

0: La domenica sera su Radio Company c'è Botta 90 che arriva, salve a tutti, Mauro Tonello, tre canzoni, tre bombazze da ascoltare e ballare insieme, c'è di Genica la console, partiamo con Saturday Night, già pronti con il ballettino, il dittino al cielo di Wickfield, troviamo anche gli 883, il remix di Nella Notte e Gini la sua One More Time.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Di na na na.

0: E Don Gini con One More Time, gli 883, il remix di Nanot e Wickfield con Saturday Night, i tre protagonisti di Botta da 90 di questa domenica. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nika. Ci risentiamo domani mattina puntuali, presto presto, ore 6. Vi aspettiamo con Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: L'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

Play Caffè domenica sera. Un abbraccio a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da Jesolo. Ciao amici, tutto bene da voi? Ma noi vi salutiamo sempre con grande affetto, perché c'è sempre qualcuno che ci ascolta da Jesolo. E poi attenzione, potete scoprire tutto quello che succede in questa località anche attraverso Vivi Jesolo, il primo free magazine che leggi e ascolti. E all'interno, proprio mercoledì scorso, qualche giorno fa, a cura di Vittorio Ferro, del nostro Vittorio Ferro, all'interno della rubrica dedicata a cose di musica, c'è un articolo stupendo dedicato ai tormentoni di una volta. E il nostro Vittorio scrive: dai grandi successi degli ultimi 10 anni alle nuove dinamiche dei social, oggi non esiste più un solo tormentone, ma tante hit capaci di raccontare un'estate sempre più veloce, personale e imprevedibile.

0: Company stasera. Allora, chi di voi mi sta ascoltando stasera e andrà ai suoi concerti che si terranno nel corso della prossima estate a Milano? Chi ci va? Scrivimi se vuoi, utilizza il mio account su Instagram e così magari mi fai sapere se anche tu fai parte di tutti quelli che partiranno da ovunque, non soltanto dall'Italia ma anche in molte località europee, per andare a vedere dal vivo quello che è già insomma stato definito, lo sappiamo in anticipo, sarà senz'altro un evento epocale con un protagonista, Bruno Mars. Tra poco ricominciamo, benvenuti da noi, questa è Radio Company, stai ascoltando Company Caffè.
1: Company Caffè,
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Spot.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Company.
3: Radio Company Caffè.

Buonasera amici, ciao, benvenuti a tutti voi. E allora, avete qualche amico o tu stessa, magari fai parte di quelli che, ok, sono single ma sto bene così e sto così bene che non ci penso minimamente ad entrare in una relazione. Se ne è parlato tanto in questi giorni, anche sui social ci sono tantissime testimonianze che ci fanno pensare a questo. Essere single a lungo può trasformarsi in uno stile di vita vero e proprio, routine consolidate, spazi personali perfettamente organizzati, una totale libertà decisionale, stanno diventando delle comfort zone, no? Un po' per tutti, e sono difficili da abbandonare. Questo è quello che è emerso di recente in occasione di una ricerca che è stata tra l'altro anche pubblicata. Quando la libertà diventa un'abitudine, perché tornare a condividere la vita è più difficile di quanto sembri. Sono sempre di più i single che stanno bene così. Lasciare la dimensione da singolo per entrare in una relazione pare proprio che sia estremamente difficile. Tra queste persone ce n'è una che vorrei salutare questa sera, che sono sicura che mi sta ascoltando. Un abbraccio a te, Giulia. In arrivo Amy Winehouse, anche a tutti gli amici di Verona.

0: sempre molto molto affascinante riascoltare Kali Uchis con la sua telepatia, soprattutto per quello che lei racconta all'interno di questa canzone. Occhi chiusi, pensa ad una persona distante, a livello proprio telepatico lei ti pensa nello stesso istante. Non lo saprei mai, ma è una cosa che può succedere. Questa è Radio Company, cari amici, benvenuti nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: Radio Company, domenica sera con voi, mentre vi spostate, mentre guidate, siete in macchina, siete a casa, state organizzando la vostra settimana di lavoro. Spesso questo succede la domenica sera. So di essere lì con voi, vi faccio compagnia mentre vi organizzate per affrontare poi la settimana che ricomincia a partire da domani mattina. Ma intanto godiamoci questa serata, amici. Ho tante cose da raccontarvi e soprattutto ci sarà ancora fino alle 23, una canzone dopo l'altra, una più bella dell'altra, in perfetto stile Company Caffè. Ricominciamo praticamente subito.
1: Radio Company Time.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro, sì. Spesso in onda nel tardo, sì, pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
4: 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: sorriso.
1: Amici, come state? Tutto bene? Tutto ok? Che cosa fate quando avete un po' di tempo libero? Dormite? Sì. Ciao Gianni, un abbraccio a Gianni che ascolta Radio Company della provincia di Pordenone e che appunto mi ha scritto: mi rilasso molto, mi addormento con la tua voce quando posso riascoltando le puntate di Company Caffè in podcast. Grazie Gianni, un abbraccio a tutti gli amici che ci ascoltano da Pordenone. Allora, per diciamo stare proprio bene e anche rallentare l'invecchiamento a qualunque età, anche a 30, 40, 50 anni e così via, secondo recenti studi non è soltanto l'esercizio fisico a contribuire a un invecchiamento più lento, anche attività artistiche come leggere, dedicarsi all'arte, andare per musei, ascoltare musica, la musica che vi piace. È dimostrato scientificamente che tutto questo ha un effetto positivo sull'età biologica. Quindi magari se non fai niente di tutto questo, hai, che ne so, 40 anni, ma la tua età biologica potrebbe essere 50. Invece, se metti in atto tutte queste cose, magari hai 50 anni, ma la tua età biologica potrebbe essere quella di un quarantenne. Non è male, no? In arrivo, Rebecca Ferguson.

Elisa, che voce strepitosa che ha Elisa, ed è tra l'altro anche in grande forma, l'abbiamo vista di recente, anzi io vi invito, fermati un attimo, entra sui social di Radio Company, perché no, anche magari utilizzando l'account ufficiale Instagram di Radio Company, ci cerchi, ci trovi e ci sono tantissimi contenuti, tutti quanti da guardare, ascoltare, tra questi c'è anche una performance recente di Elisa che è veramente incredibile, pazzesca, una voce stupenda, ma come vi dicevo è veramente in gran forma, è molto attenta a vari aspetti della vita, ovviamente l'alimentazione, lo sport, tutte queste cose, molto tempo da dedicare anche a se stessa, alla famiglia, alla sua serenità, e tutto questo ovviamente aiuta, certo che aiuta. Ricominciamo tra poco, buonasera amici, ciao, Radio Company con voi, con Company Caffè, anche questa sera fino alle 23.